0: Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 6, 8, 5.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 31 minuti.
1: Ripieni due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo,

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:02.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 3337.
1: Se un continente ancora.

0: sei un bambino e cui devo insegnare le cose base prima di partire su un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:31.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
1: Ripieni due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

sommato è sempre meglio esserci, con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno, accendi un cielo che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili, in questi bar che fanno la politica, ci sono esempi sempre meno utili. Accendi un cielo che l'amore muore.

0: dice:
1: non ti rendi conto che diventi schizofrenico?
0: Zitto medico, mi costi caro, io valgo zero, e non chiamarmi artista ma cazzaro, è chiaro? Io sono cazzaro, alla radice, sono felice, nella fece, dovrei piangere ed invece...

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 9, 1, 2.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5965.
1: Nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo, quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i soldi.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4:30.

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4920.
1: Non ricordo.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. In questo periodo i tuoi punti di forza sono la capacità di elaborare nuove esperienze e lo spirito organizzativo di forte presa su chi opera con te. Toro, non sorvolare sui dettagli, approfondisci e cura ogni minimo particolare, operazioni necessarie per la buona riuscita dei tuoi intenti. Gemelli, il settore del denaro è in primo piano, buone notizie dal fronte finanziario, da dove ti giungono buone nuove sul recupero crediti. Cancro, rigore logico e preparazione competente ti sanno suggerire le strategie accurate così precise da risultare vincenti. Leone, ora più che mai devi guardare lontano, piccole noie sembrano volerti frenare e la tentazione di lasciarti andare è forte, ma è completamente sbagliato. Vergine, in questi giorni la compagnia degli amici è più utile e piacevole che mai, tra una chiacchiera e l'altra potrebbe scaturire un'idea geniale per dar vita a un progetto redditizio. Bilancia, le stelle di oggi ti vedono ben inserito nel tuo habitat sociale, aperto alla comunicazione e ai contatti umani. Scorpione, in ambito professionale è facile muoverti con astuzia nell'interagire con persone molto esigenti, che si tratti di un superiore o di un cliente importante. Sagittario, energie positive si alternano a momenti di scarsa fiducia in te stesso. Ostacoli di lieve entità possono turbare i rapporti coniugali e familiari. Capricorno, poco esaltanti oggi i rapporti con gli altri. Anche il tuo fantasioso spirito di iniziativa è intorpidito. Acquario, oggi sì che puoi concludere buoni affari, mettere da parte un po' di risparmi e sentirti più tranquillo sul versante economico. Pesci, fortuna in vista se hai deciso di chiedere un aumento di stipendio, sostenere esami o colloqui di lavoro. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8407.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Mamma. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 2 7 2.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Elodie.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7, 9, 6, 4.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La tournée australiana del Milan è già cominciata. I rossoneri, tra l'altro, avranno modo di affrontare anche l'Inter nel primo derby stagionale. Ecco le parole di Matteo Gabbia.
3: Siamo molto contenti, abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile da parte dei nostri tifosi e ancora una volta abbiamo avuto il piacere, insomma, di arrivare in Australia e di percepire questa magia che si respira in questo ambiente. Siamo contentissimi anche di avere la possibilità di lavorare nelle strutture in Australia. Si vede che hanno un'attenzione e hanno voglia di vivere sport e calcio, di conseguenza siamo ancora contenti di poter allenarci, di poter preparare la nostra stagione all'interno delle loro strutture sportive. E per concludere, insomma, siamo molto felici ancora una volta di essere qua, vogliosi di portare, insomma, il calcio a tutti i tifosi del Milan qua in Australia e speriamo che, insomma, possano divertirsi, possano darci una mano nel preparare questa stagione nel migliore dei modi e che si possano, insomma, godere le amichevoli che andremo a disputare qua in Australia, soprattutto il derby di Milano, che è sempre un qualcosa di speciale e sarà sicuramente una bella esperienza per loro viverla all'Optus Stadium.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:03. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: CNR, giornale radio.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto. Solo da

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 5 7.
1: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. In questo periodo i tuoi punti di forza sono la capacità di elaborare nuove esperienze e lo spirito organizzativo di forte presa su chi opera con te. Toro, non sorvolare sui dettagli, approfondisci e cura ogni minimo particolare, operazioni necessarie per la buona riuscita dei tuoi intenti. Gemelli, il settore del denaro è in primo piano, buone notizie dal fronte finanziario, da dove ti giungono buone nuove sul recupero crediti. Cancro, rigore logico e preparazione competente ti sanno suggerire le strategie accurate così precise da risultare vincenti. Leone, ora più che mai devi guardare lontano, piccole noie sembrano volerti frenare e la tentazione di lasciarti andare è forte, ma è completamente sbagliato. Vergine, in questi giorni la compagnia degli amici è più utile e piacevole che mai, tra una chiacchiera e l'altra potrebbe scaturire un'idea geniale per dar vita a un progetto redditizio. Bilancia, le stelle di oggi ti vedono ben inserito nel tuo habitat sociale, aperto alla comunicazione e ai contatti umani. Scorpione, in ambito professionale è facile muoverti con astuzia nell'interagire con persone molto esigenti, che si tratti di un superiore o di un cliente importante. Sagittario, energie positive si alternano a momenti di scarsa fiducia in te stesso. Ostacoli di lieve entità possono turbare i rapporti coniugali e familiari. Capricorno, poco esaltanti oggi i rapporti con gli altri. Anche il tuo fantasioso spirito di iniziativa è intorpidito. Acquario, oggi sì che puoi concludere buoni affari, mettere da parte un po' di risparmi e sentirti più tranquillo sul versante economico. Pesci, fortuna in vista se hai deciso di chiedere un aumento di stipendio, sostenere esami o colloqui di lavoro. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 4 9

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.
3: CNR, giornale radio.
4: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendi.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: CNR giornale radio.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
4: CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran. Colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
3: A meno da una settimana dai violenti scontri in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei NOTAV presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di 2 giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò, dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
5: Il ritorno del figlio al prodigo. Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo, che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto 3 anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire l'autoguadagno in terra saudita.
6: E credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. E vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
5: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli azzurri Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e 2 obiettivi ben chiari in testa.
7: Far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
5: In mezzo ai 2 anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero 1 del CONI è a gamba tesa.
8: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Chrissimon, Chrissimon, Chrissimon.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: CNR, giornale radio.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0941.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
0: CNR, giornale radio.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Questa notte nuova raffica di raid statunitensi sull'Iran, colpiti decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud del paese, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e siti di sorveglianza costiera. I media iraniani riferiscono di almeno 3 civili rimasti uccisi sull'isola di Kashmir. Le vittime sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte difficilissima anche per l'Ucraina, nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky. Segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Un 18enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e calci fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera e legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington, fatica ma vince sull'australiano Vukic Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro numero 8 del tabellone, e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio allo Scabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Tre piedi, due brani preferiti. Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. In questo periodo i tuoi punti di forza sono la capacità di elaborare nuove esperienze e lo spirito organizzativo di forte presa su chi opera con te. Toro, non sorvolare sui dettagli, approfondisci e cura ogni minimo particolare, operazioni necessarie per la buona riuscita dei tuoi intenti. Gemelli, il settore del denaro è in primo piano, buone notizie dal fronte finanziario, da dove ti giungono buone nuove sul recupero crediti. Cancro, rigore logico e preparazione competente ti sanno suggerire le strategie accurate così precise da risultare vincenti. Leone, ora più che mai devi guardare lontano, piccole noie sembrano volerti frenare e la tentazione di lasciarti andare è forte, ma è completamente sbagliato. Vergine, in questi giorni la compagnia degli amici è più utile e piacevole che mai, tra una chiacchiera e l'altra potrebbe scaturire un'idea geniale per dar vita a un progetto redditizio. Bilancia, le stelle di oggi ti vedono ben inserito nel tuo habitat sociale, aperto alla comunicazione e ai contatti umani. Scorpione, in ambito professionale è facile muoverti con astuzia nell'interagire con persone molto esigenti, che si tratti di un superiore o di un cliente importante. Sagittario, energie positive si alternano a momenti di scarsa fiducia in te stesso. Ostacoli di lieve entità possono turbare i rapporti coniugali e familiari. Capricorno, poco esaltanti oggi i rapporti con gli altri. Anche il tuo fantasioso spirito d'iniziativa è intorpidito. Acquario, oggi sì che puoi concludere buoni affari, mettere da parte un po' di risparmi e sentirti più tranquillo sul versante economico. Pesci, fortuna in vista se hai deciso di chiedere un aumento di stipendio, sostenere esami o colloqui di lavoro. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: CNR, giornale radio.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Chrissimon, Chrissimon, Chrissimon.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 5 5 3

chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: CNR, giornale radio.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti la accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia, 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute, Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 i capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano al seguito di un intervento per gresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Buona mattinata da Vladi, pronti per intanto entrare nelle vostre case, per, anche per sentire il vostro buongiorno, ragazzi, ma che caldo fa. No, allora, sono stato un po', insomma, mi hanno fatto un'osservazione. Tu ti lamenti del caldo e sei in uno studio con l'aria condizionata. Avete ragione, è vero, però qui ci sono anche tantissimi macchinari e il calore si fa sentire. Sicuramente non come tutti quanti coloro che stanno lavorando all'aperto. Ecco, un saluto a tutti quanti loro e saluto anche il signor Mazza che ci ascolta mentre lavora. Anzi, posso salutare anche Luigi. Ecco, da Rossano, ciao Luigi, buona mattina, anche lui lavora al caldo.
1: Buongiorno Vladino, Marina da Rivalta, presente.
0: Ma buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ma buongiorno, senti che bella vocina, pimpante.
1: Buongiorno Vladino, bellissimissimissimissimissimissimissimissimo, sei tu.
0: Sono io. No, no, no, no, no, stava

0: Era Saif, parlare d'amore con Brescia. Allora, io, guardate, io vi chiedo scusa, però quando mi chiamate mi tenete veramente, c'è Vera che vado a salutare, che mi fa il resoconto della mia trasmissione del mattino su Prima Antenna, cosa succede. Insomma, per questo saluto gli amici che mi seguono su Prima Antenna in Piemonte.
1: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana.
0: Buongiorno.
1: Un saluto a tutti.
0: Buongiorno
2: Vladi, buongiorno a tutto Paparizio su Box, da Fabio e buon lavoro.
0: Buongiorno
3: ciao.
0: Fabio,
3: buongiorno,
0: ciao.
3: Buongiorno Damanti, oggi non va, mal di testa.
0: Ai, come mai? Che succede? Bevi tant'acqua, wow. Mi raccomando.
4: Yeah, yeah.
0: Ho la pressione

0: buongiorno popolo di Giù, è bellissimo perché ci sono veramente una marea di vostri messaggi, il vostro buongiorno e sentire le vostre voci è veramente meraviglioso, per questo grazie a tutti quanti. Posso sentire? Vai, fatemi sentire le vostre
1: buongiorno
0: voci.
1: Buongiorno Vladino, buon giovedì, dai ancora oggi, domani e poi finalmente a casa a riposare. Buona diretta.

0: mattina, ciao.
1: Allora, questo sta a significare che mammatina e non ci lascerà, brava mammatina, per fortuna. Altrimenti mi sentirei un pochettino solo, triste e abbandonato. Settembre, 2 settimane.

nuovo di settembre. Due settimane su Radio Jukebox. 393-999-7794. Popolo di Jukebox, buongiorno. E questa mattina buongiorno anche a Samuele, che ci sta seguendo su Motori TV canale 78. Questo lo ricordo per gli amici che ci seguono dal Piemonte, ma anzi ne approfitto anche per salutare gli amici della Toscana, ecco, su Teleregione. Grazie e un bacione, sono tantissimi. Nel Lazio ci potete guardare e seguire sul canale 98, per questo grazie a tutti quanti voi. Gli amici della Calabria ci seguono sul canale 92, sul canale 177, e insomma in Sicilia sul canale 97, siete tantissimi, per questo grazie. E in tutta Italia, televisore connesso ad internet, avete la possibilità di seguire e di seguire Radio Jukebox su 254 e scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Topicon. Perché mi sono innamorato di te? Buongiorno alla nostra amica Dani da Novara, che è la richiesta. Buongiorno a Paolo, che scrive così: come posso fare per avere la canzone che voglio? Insomma, come stai facendo adesso? Devi scrivere messaggio oppure inviare un messaggio vocale, Paolo. Siccome ho chiamato 3 volte, in queste 3 volte nessuno mi ha risposto, perché insomma tu stai chiamando ad un computer, a dir la verità. Ecco, dovresti chiamare non tramite l'applicazione WhatsApp, ma dovresti chiamare tramite telefonata normale. Ecco, ok Paolo, ciao. Ecco, così facciamo sapere, fatemi sapere, grazie. Abbiamo messo al corrente il nostro amico Paolo, così almeno sa che cosa vuole ascoltare. Paolo ci sta ascoltando, vero? Chi è con noi?
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: È il mio colleghissimo.
2: Buongiorno da Peppe, oggi siamo soci.
1: Ah, oggi, bravo. Guarda, forse di ascoltare i Tutela, anche noi siamo di scopata mattutina.
0: Ma dai,
1: stiamo ramazzando tutta l'officina.
0: Bravi.
1: Un abbraccio e una buona diretta a tutti da Ale.
0: Ciao ragazzi, venite anche da noi, insomma non c'è problema, è per le pulizie, tutte le porte sono aperte. Barbara da Livorno vuole ascoltare The Colors con Rolling Stones su Jukebox.

Avete Colors con Rolling Stones su Radio Jukebox. Barbara da Livorno, ciao, mi ha detto ieri sera li ho sentiti, insomma bellissimo, un bacione, e li volevo anche così ascoltare. Devo mandare un abbraccio enorme al nostro amico Domenico. Ciao Domenico, Harry Styles.

No More su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero, a disposizione ci siete voi. Allora devo andare a salutare il nonno, giusto? Nonno Paolo, che cerca di mettersi in contatto con noi, però ha richiesto anche una canzone, non fa parte della nostra programmazione musicale, ma salutiamo la sua nipotina che si chiama invece Dalila. Ciao Dalila. 393 999 7794, le vostre voci, mandate i vostri messaggi vocali. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: D'Alessio, la richiesta Talbo, io che non vivo, su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Ciao Vladi, buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno.
1: Se mi potevi far ascoltare per favore.
0: Cosa?
1: Quattro amici al bar.
0: Sì.
1: E dedicarla ai miei colleghi e a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox. Un abbraccio e grazie e buona giornata.
0: Arriva Gino Paoli, quattro amici. Questa è Radio Jukebox e ditelo a tutti.

0: con quattro amici su Radio Jukebox. 393 999 7794. Io voglio salutare i miei amici che ieri sera avevo voglia di andare a mangiare fuori, insomma loro ci sono stati proprio gli ultimi. Ciao Paolo, ciao Mary, ciao Marianna, un bacione, vi voglio bene.
1: Buongiorno Vladimir.
0: Buongiorno.
1: Stamattina mi faresti ascoltare gli Scorpions con We Love Change.
0: Wind of Change.
1: Grazie, buona giornata, baci baci Angela.
0: Un bacione, ciao Angela, la mia sciura di Milano. Questa è Radio Jukebox.

0: gli Scorpions con Wind of Change su Radio Jukebox. Vabbè, è bellissimo vedervi in spiaggia, vi voglio bene. No, vabbè, io vi voglio bene. Sì. E devo salutare Emanuela che ci scrive dalla Calabria, esattamente da con questo bellissimo scatto del mare di Schiavonea. Vorrei dedicare Sapore di mare di Gino Paoli, l'abbiamo appena messo, al mio ragazzo Angelo. Un abbraccio, Emanuela, l'abbiamo appena messo, Gino Paoli, non possiamo rimetterlo, però che bello. Poi sembra che non ci sia nessuno dove si trova la nostra amica Emanuela. Salutiamo Emanuela, salutiamo Angelo. Questa è Radio Jukebox, ditelo a tutti.
1: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catanzaro.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: con Flamenco Paranoia su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione, popolo di Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play, così almeno ci ascoltate e ci guardate sempre. Vai, ciao, chi è qui?
1: Gladino, oggi eccomi. Volevo fare gli auguri a mia cugina Maria Paola per il suo compleanno.
0: Auguri.
1: Dirle che le voglio tanto bene, siamo cresciute insieme, poi magari sai ti perdi, ti ritrovi, e volevo dedicarle una canzone in particolare che ci ha unito fin da ragazze, che ci mettavamo a cantare anche sul balcone.
0: Dai,
1: in viaggio di Paolo e Chiara, e farle sapere che il nostro viaggio è appena iniziato e sarà molto lungo. Ti ringrazio e auguro a tutti una buona giornata. Auguroni alla mia cugi. Ciao da Marianna.
0: Tanti auguri cugi anche da parte nostra di Radio Jukebox.

0: Chiara in viaggio, era il 1998. Salutiamo le cugine. 393 999 7794. Ciao
1: Vladi, eccoci qua, buongiorno a te, tutto buongiorno. Per il box, sono Fabio.
0: Buongiorno,
1: allora
0: Fabio.
1: Oggi c'è di nuovo una giornata caldissima, Vladi, si sta occupando.
0: Hai ragione.
1: Senti un po', fratello. Dimmi. Mio, non è che mi farei ascoltare gentilmente un brano della discoteca del 98, leggero leggero, gli tipo? Extreme con Love Song.
0: Va bene.
1: La dico come vuoi Silvana, mi fia Martina, a te tutto per il box, a più tardi come un pranzo da Fabio Silvana. Ciao.

Ragazzi, io voglio le giacche che hanno in Cina, quelle climatizzate. Ditemi di voi dove si possono acquistare. No, le ho viste al telegiornale. E allora sono no, mi piace con, insomma, con il ventilatore. Bellissimo. Allora, io capisco. Capisco che io abbia un nome non semplicissimo. Ecco, però è arrivato un messaggio con buongiorno Bradipo. Buongiorno Bradipo. L'altro giorno ero diventato Fabio. No, Flavio. Oggi sono Bradipo. Vabbè. Restate con noi, questa è Radio Jukebox e anzi tra pochissimo parleremo di un appuntamento, insomma ci sposteremo in Calabria, esattamente al comune di Borgia, per parlare di una grande estate, ne parleremo tra poco, restate con noi.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: CNR, giornale radio.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. La tecnologia è stata scagionata dall'accusa di causarci patologie, ma non da quella di provocare danni alla nostra salute psicologica. Anzi, le evidenze scientifiche sugli effetti che l'iperconnessione dovuta a cellulari e tablet ha sulla nostra mente sono ormai numerose. Impulsività, insicurezza, depressione, queste sono solo alcune delle conseguenze che la tecnologia, amica e nemica, può avere su di noi. Oggi lo scenario è ulteriormente mutato. Integrazione pervasiva dell'intelligenza artificiale generativa e dei nuovi dispositivi indossabili ha amplificato queste dinamiche, trasformando il sovraccarico cognitivo in una vera e propria emergenza silenziosa. Senza dimenticare lo stress, soprattutto quando la connessione non è solo con gli amici, ma anche con il lavoro. Vivere sempre in modalità online porta il nostro cervello a soffrire per lo stress generato dall'ansia, dal controllo continuo dei social media e dalle email e dalla possibilità di essere sempre raggiungibili. Si tratta di techno stress, come ormai viene definito anche dalla comunità scientifica. Negli ultimi anni questa sindrome ha assunto contorni ancora più complessi a causa del cosiddetto FOMO, che vuol dire Fear of Missing Out, cioè la paura di perdersi qualcosa, e della frammentazione dell'attenzione causata da feed algoritmici sempre più personalizzati e performanti, progettati per catturare ogni nostro secondo libero. Il panorama neuroscientifico attuale evidenzia come il confine tra tempo libero e tempo biologico sia stato quasi del tutto eroso. Gli esperti parlano oggi di Information Fatigue Syndrome espansa, un disturbo alimentato dal flusso continuo di notifiche intelligenti che predicono i nostri comportamenti. Non siamo più noi a cercare lo smartphone, è lo smartphone che anticipa i nostri bisogni biologici. In questo modo mantiene il sistema nervoso in uno stato di allerta permanente. Questo ha spinto molte aziende e governi a normare in modo ancora più severo il diritto alla disconnessione, diventato ormai un pilastro fondamentale della salute sul lavoro. È un fenomeno a cui sono stati attribuiti i parametri numerici ben precisi, spiega Piero Barbanti, che è direttore dell'unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore del San Raffaele di Milano. Il tecnostress non è più una sfumatura psicologica, ma una diagnosi clinica con ripercussioni dirette sul piano neurologico. Le neuroimmagini ci mostrano come l'abuso di schermi alteri i circuiti della dopamina, così facendo riduce la nostra capacità di concentrazione profonda e favorendo l'insorgenza di cefalee muscolotensive e disturbi cronici del sonno, produce una sfida odierna. Comunque non va demonizzato lo strumento, ma sviluppare una vera e propria igiene digitale. Molti esperti sostengono che non sia colpa del dispositivo in sé, ma del fatto che non facciamo altre cose, nel senso che va bene anche guardare il video, ma poi dobbiamo uscire di casa, dobbiamo correre ad esempio, dobbiamo camminare, dobbiamo stare in mezzo alla natura, dobbiamo avere interazioni sociali vere con persone fisiche, e quindi non è tanto il dispositivo che ci fa diventare ansiosi, è il fatto che non facciamo altro che scrollare quel maledetto telefono. Grazie per essere stati.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Oh bella bionda su Radio Jukebox e cari amici di Borgia, Catanzaro, sappiate che avrete un appuntamento, quello di domani, ecco, con live con Fabio Concato presso Villa Pertini. Anzi, salutiamo e ringraziamo proprio per questo evento Angelo Picone, Media Padder, il nostro gruppo radiofonico, in questo caso Radio Ricordi. Ma parliamo veramente di un'estate ricca di appuntamenti. Ne parliamo insomma con l'assessore del comune di Borgia, con Virginia Amato. Buongiorno assessore, grazie per essere con noi, buona mattinata.
1: Buongiorno anche a voi, grazie a voi per avermi contattata.
0: Insomma, parliamo di questo cartellone insomma ricco di eventi per quanto riguarda il Borgia Summer Vibes. Ce lo può raccontare? Insomma, domani ci sarà l'appuntamento con Fabio Concato, sarà sicuramente meraviglioso, però saranno tanti gli appuntamenti, assessore, vero?
1: Sì, assolutamente sì, sono stati tanti anche ad inizio luglio. Noi amiamo celebrare la stagione estiva con tantissime personalità della musica e dello spettacolo, per portare anche quello che è anche un taglio differente alle estati borgesi. Allora, e per accogliere anche turisti e cittadini delle città limitrofe.
0: Esattamente, e tutto quanto si svolgerà all'interno di Borgia. Insomma, si potranno vivere diverse location della cittadina, vero?
1: Assolutamente sì, andiamo da Villa Pertini, domani ci sarà appunto Fabio Concato nel teatro all'aperto di Villa Pertini, poi sì, ci sarà la piazza principale, nella piazza principale, piazza Ortona, ci sarà De André, poi invece in piazza Rosario ci saranno Nada e Sarafine, Frankie Energy e giù a Roccelletta. Ci sono tantissimi eventi organizzati dal Ministero, dalla Direzione Regionale dei Musei Nazionali, quindi dal parco archeologico Scolacium,
0: sì,
1: un parco nazionale con il Venitinda Fest, e poi ci sarà Marcella Bella a Piazza Nassiria, che è sempre giù a Roccelletta.
0: Insomma, abbiamo la possibilità veramente di vivere insieme a Borgia, insomma, in questo grande evento. Visitborgia.it, avete la possibilità ovviamente di controllare, di vivere anche quello che è tutto quanto il programma, anche perché prima ci stava parlando di De André, che sarà presente il 2 di agosto, vero? Poi ancora Frankie Energy il 9 di agosto sarà, ringraziamo ancora Angelo Picone, perché il 10 di agosto Nada e Serafine saranno protagonisti in Piazza Santissimo Rosario. Tanti appuntamenti con inizio alle ore 21:45, giusto assessore?
1: Sì, tutti gli spettacoli inizieranno alle 21:45 e poi per maggiori informazioni bisogna sempre andare a vedere i canali ufficiali, anche perché gli artisti possono fare un po' di ritardo, oppure possiamo fare delle line-up diverse, anche delle line-up un po' sorprendenti, quindi è giusto andare a controllare sempre il sito visitborgia.it o i social di Visit Borgia. In più anche un'altra cosa, sì, noi abbiamo anche un museo, sì, e quest'anno si potrà visitare il venerdì, il sabato e la domenica dalle 18 alle 20:30 la mostra dell'artista Massimo Sirelli, fatta dall'associazione Askenez in collaborazione con il comune di Borgia, un progetto cofinanziato comunque dalla regione Calabria e altri partner.
0: Assessore Amato, grazie per essere stata con noi nella mattinata di Radio Jukebox, grazie per averci raccontato quest'estate di Borgia, ecco, e buona estate anche a lei assessore, grazie mille.
1: Grazie mille e buona estate anche a voi, grazie, vi aspetto.
0: Grazie, ma con molto piacere, anzi voi insomma già domani sappiate Fabio Concato e saluto.

onda con Amore Disperato su Radio Jukebox, che il 10 di agosto, insomma, sarà a Borgia, esattamente in Piazza Santissimo Rosario, ecco, insieme a Serafina. E mi raccomando, l'estate, salutiamo gli amici di Borgia e insomma Catanzaro, insomma la bellissima Calabria, e grazie ancora all'assessore per essere stato in nostra compagnia. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974.
4: Una scelta importante

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Tiziano Ferro con Ti scatterò una foto su Radio Jukebox. Domenico Scarafino, ciao, un abbraccione. Sentiamo le vostre voci, chi è con noi? Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Sono Lia. Ciao Lia. Volevo ascoltare una baciata, quella di Sara Da Vinci.
0: Poesia.
2: Per mio marito Ste, con questo bacione.
0: Va bene.
2: Perché lo amo tantissimo. La mia amica Catrice, che gli voglio tantissimo bene. Agli ascoltatori, a Monica, e buona giornata.
0: Grazie.
2: E bacioni Lia.
0: Ciao Lia, un bacione grande anche a te. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.
3: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

parte il ballettino anche in questo caso, è destra, destra, sinistra, sinistra. Salve amici con poesia su Radio Jukebox. Andiamo a salutare Maria, ha richiesto Achille Lauro con La città degli angeli.

Achille Lauro con La città degli angeli su Radio Jukebox, richiesta da Maria. 393 999 7794, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

0: Mezzanotte con i Modà richiesti da Dora. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno caro, potrei ascoltare Vita Mia di Amedeo Minghi?
0: Certo.
1: Grazie,
0: sì. Un bacione enorme. 393 999 7794.

0: Deo Minghi con La Vita Mia su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Claudio da Palermo.
0: Ciao.
1: Sarà possibile ascoltare la rondine cantata da Angelina Mango? Dedico a mia moglie e a tutti i radioascoltatori. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Claudio. Salutiamo gli amici di Palermo. L'unica cosa che nella versione di Angelina Mango non è radiofonica, quella che voi ascoltate e trovate in rete. Ascoltiamo il papà Mango.

Damango con la rondine su Radio Jukebox. Salutiamo il nostro amico che ci segue da Palermo. Ciao Claudio, buona mattinata, che insomma era tutta quanta per la moglie questa canzone. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox. Noi soddisfiamo la vostra voglia di musica.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Elena Brancale, Delia e Levante. Questo era Il Mio Paese su Radio Jukebox. 393 999 7794, vai, chi è con noi? Ciao,
1: buon giovedì a tutti.
0: Ciao,
1: sono Marina da Palermo.
0: Ciao Marina.
1: Voglio far ascoltare a mio marito Mattina Ivan la canzone di Gigi D'Alessio.
0: L'abbiamo
1: nessuno
0: già messo.
1: Te l'ha detto mai. Amore,
0: l'abbiamo,
1: ti amo tanto. Clara, saluta a papà.
2: A papà.
1: Rosa, saluta a papà.
2: Ciao
1: vita, ti amo. E grazie anche a voi, ciao.
0: Questo ciao papà è bellissimo.
3: Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

da ultimo con Romantica su Radio Jukebox. 393 999 7794, ragazzi, allora aiutatemi, perché una nostra ascoltatrice Tina, ecco, mi ha chiamato dicendo: io vorrei ascoltare una canzone, insomma, che non è italiana, è straniera, dove ci sono due ragazzi che si baciano, poi sono in spiaggia, c'è il fuoco, ecco, e insomma, e vengono anche picchiati in questa spiaggia, un grande successo di qualche annetto fa, però non la ricordo. Me la potete far ascoltare? Aiutatemi, perché adesso ho capito forse qual è la canzone, ma non mi viene in mente il gruppo, non mi viene in mente il titolo. Mamma mia, aiutatemi per Tina, aiutatemi per Tina. No, è stato un grandissimo successo, no, è stato veramente un grande successo.

Sorry, scusa, lo sento. Fantastica. Pinguini tattici nucleari. 393 999 7794. Ciao Vladi, sono Giovanna. Mettere Sissi e la Spyro.

0: Material Lover con Xenia Spyro su Radio Jukebox. Fantastica, bellissima, dolcissima. Possiamo dire tutto, vero? 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox. Siete con Vladi, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Radio Jukebox, ora esatta.
2: Sono le ore 12:01.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: CNR, giornale radio.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. La tecnologia è stata scagionata dall'accusa di causarci patologie, ma non da quella di provocare danni alla nostra salute psicologica. Anzi, le evidenze scientifiche sugli effetti che l'iperconnessione dovuta a cellulari e tablet ha sulla nostra mente sono ormai numerose. Impulsività, insicurezza, depressione, queste sono solo alcune delle conseguenze che la tecnologia, amica nemica, può avere su di noi. Oggi lo scenario è ulteriormente mutato. L'integrazione pervasiva dell'intelligenza artificiale generativa e dei nuovi dispositivi indossabili ha amplificato queste dinamiche, trasformando il sovraccarico cognitivo in una vera e propria emergenza silenziosa. Senza dimenticare lo stress, soprattutto quando la connessione non è solo con gli amici, ma anche con il lavoro. Vivere sempre in modalità online porta il nostro cervello a soffrire per lo stress generato dall'ansia, dal controllo continuo dei social media e dalle email e dalla possibilità di essere sempre raggiungibili. Si tratta di tecnostress, come ormai viene definito anche dalla comunità scientifica. Negli ultimi anni questa sindrome ha assunto contorni ancora più complessi a causa del cosiddetto FOMO, che vuol dire fear of missing out, cioè la paura di perdersi qualcosa, e della frammentazione dell'attenzione causata da feed algoritmici sempre più personalizzati e performanti, progettati per catturare ogni nostro secondo libero. Il panorama neuroscientifico attuale evidenzia come il confine tra tempo libero e tempo biologico sia stato quasi del tutto eroso. Gli esperti parlano oggi di Information Fatigue Syndrome espansa, un disturbo alimentato dal flusso continuo di notifiche intelligenti che predicono i nostri comportamenti. Non siamo più noi a cercare lo smartphone, è lo smartphone che anticipa i nostri bisogni biologici. In questo modo mantiene il sistema nervoso in uno stato di allerta permanente. Questo ha spinto molte aziende e governi a normare in modo ancora più severo il diritto alla disconnessione, diventato ormai un pilastro fondamentale della salute sul lavoro. È un fenomeno a cui sono stati attribuiti i parametri numerici ben precisi, spiega Piero Barbanti, che è direttore dell'unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore del San Raffaele di Milano. Il tecnostress non è più una sfumatura psicologica, ma una diagnosi clinica con ripercussioni dirette sul piano neurologico. Le neuroimmagini ci mostrano come l'abuso di schermi alteri i circuiti della dopamina, così facendo riduce la nostra capacità di concentrazione profonda e favorendo l'insorgenza di cefalee muscolo-tensive e disturbi cronici del sonno, produce una sfida odierna. Comunque non va demonizzato lo strumento, ma sviluppare una vera e propria igiene digitale. Molti esperti sostengono che non sia colpa del dispositivo in sé, ma del fatto che non facciamo altre cose, nel senso che va bene anche guardare il video, ma poi dobbiamo uscire di casa, dobbiamo correre ad esempio, dobbiamo camminare, dobbiamo stare in mezzo alla natura, dobbiamo avere interazioni sociali vere con persone fisiche, e quindi non è tanto il dispositivo che ci fa diventare ansiosi, è il fatto che non facciamo altro che scrollare quel maledetto telefono. Grazie per essere stati con noi.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni

sentito la spalle al muro, vabbè, tutti quanti noi la riconosciamo come vecchio, quando poi bisogna dedicarla a qualcuno, questa è la canzone adatta. Buongiorno Vladi, beato a chi mancano gli ultimi due giorni di lavoro, hai ragione, a me hanno appena chiesto di fare lo straordinario per sabato, mamma mia. Buongiorno, saluti da Palermo, ha scritto nel messaggio il nostro amico Danilo. Ciao Danilo, buona mattinata, buona giornata. Ma voi avete visto il video di Usher? Ecco, intanto devo andare a salutare Ornella che ce l'ha richiesta, l'ascoltiamo con che mentre si stava esibendo ha preso una fanciulla dal pubblico, oramai è virale sui social, inizia a ballare, lei tutta quanta schifata probabilmente, anche perché insomma no scusa, era tutto sudato, ma ci sta, ma tu puoi arrivare lì tutto sudato a strusciarti, lei lui se l'è presa, fatela scendere per

Box 393 999 7794. Voglio salutare, ne approfitto per salutare tutte quante le attività commerciali che ci stanno guardando. Per questo grazie a tutti quanti voi, grazie per stare in nostra compagnia. Mi è arrivata un'immagine bellissima, ci sono quattro monitor tutti insieme, uno vicino all'altro, sintonizzati su Radio Jukebox.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Titolo è La piaga, che fastidio, su Radio Jukebox 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci. Ehi, ciao.
1: Ciao dolcezza, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi gentilmente mi farebbe piacere ascoltare la canzone di Lady Gaga con Bruno Mars.
0: Bellissima.
1: Mi piacerebbe tantissimo. La dedico al mio dolce marito Carmelo, la dedico a tutte le persone che voglio bene. La dedico allo staff del Paradiso dei Sapori, la dedico anche a te, a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. Saluto Aquame, Roberto Mare, Giusy, Teresa da Palermo e la nostra dolce Cristina, il Paradiso dei Sapori. Ciao!

0: ed è With a Smile su Radio Jukebox. Sentiamo voi, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: chi è? Frati, vorrei ascoltare la canzone di Tracy Spencer, Run to Me. Grazie, ciao Vladi, buon pranzo, ciao.
0: Grazie, vinse il Festival Bar nel 1986.

0: Spencer con Run to Me su Radio Jukebox. 393 999 7794. Quasi si torna indietro con i ricordi, anche un pochettino. Vabbè, io ero bimbo. Non c'ero.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Sono Martina da Grugliasco.
0: Ciao Martina.
1: Volevo dirti che ieri parlando con i miei ti salutano e ti seguivano sempre in una trasmissione che facevi su Prima Antenna il giovedì sera.
0: Sì,
1: parlavi
0: prima fila.
1: Storie, era un talk show con altre persone. Parlavate di storie, di esperienze, di amore. E mia madre le manca tanto quella trasmissione.
0: Un bacio a
1: ti
0: mamma.
1: Saluta se ci puoi mettere per favore da parte dei miei genitori. Every Time dei The Colors.
0: Li abbiamo già.
1: E comunque
0: messi.
1: Io faccio parte delle ragazze di Bruino, sono a lavoro con loro.
0: Di Bruino.
1: Che faccio amica Blage, vi salutano, ti salutano tutte, vi salutiamo. Ciao!
2: Ciao!
1: Ciao! Un bacione, Vladi, grazie.
0: Grazie a voi per stare in nostra compagnia. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Questa è la canzone estiva su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Ci siete voi, c'è il jingle. Potreste canticchiarlo voi ogni tanto nel nostro jingle? Siete capaci? Lo conoscete? Beh, potreste farlo, eh? 393 999 7794. Vi mettiamo la prova, vai.
1: Buongiorno Blachi.
0: Ciao.
1: Sono Irene, vorrei dedicare una canzone a mio amore Alessandro.
0: Sì?
1: Che a te il mare di Lara Pausini.
0: Va bene.
1: Se l'hai già messa, metti Tiziano Ferro, il mio regalo più grande.
0: Lui è andato in onda, lui l'abbiamo già messo.
1: Ciao amore mio, ti amo tanto.
0: Arriva lei. No, dov'è? C'è, eccola. Insomma, come

0: con Tra te il mare su Radio Jukebox. Salutiamo anche Nicola che l'adora.
1: Buongiorno Laura. Radio Jukebox.
0: Ciao, buongiorno.
1: Un saluto a tutti, volevo chiedere se puoi mettermi una canzone di Apac di Farruko oppure Dai Dai di Shakira. Saluto dalla ditta Borla, migliori idraulici mal di Susa. Oggi siamo a Mappano col mio socio.
0: Bravi,
1: buona giornata
0: ragazzi.
1: A tutti.
0: Bravi ragazzi, buon lavoro. Arriva Shakira. Questa è Radio Jukebox.

0: con Dai Dai, sono Radio Jukebox, ci siete voi, 393 999 7794.
1: Ciao Claudia. Valeria, ciao, Valeria. Come stai?
0: Bene.
1: Oggi volevo proprio cambiare genere, che ti chiedo sempre gli italiani, prima volta che ti chiedo un inglese.
0: Cosa mettiamo?
1: Volevo ascoltare Ed Sheeran con Perfect, dedicarlo a te, visto che ti voglio tanto bene, e per me è una forma d'amore che ti voglio tanto bene. Oh. Sai che io ti sento da tanto e così ti voglio bene, un bacione grande mua, da Valeria. Ciao, buona giornata.
0: Salutiamo Valeria che ci segue da Milano. Questa è Radio Jukebox.

0: Sam con Perfect su Radio Jukebox. 393 999 7794. Grazie.
1: Sono io, mi chiedi i tuoi brani preferiti Radio Jukebox.
0: Ciao Valeria, grazie, che ha cantato il nostro jingle. Restate con noi, siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Richiedi due brani preferiti Radio Jukebox.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Carmela. Salutiamo tutte quante le amiche che portano il nome di Carmela, ce ne saranno veramente tante dall'altra parte, vero? 393 999 7794, sentiamo voi. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Vladino bello, tutto buongiorno. Bene?
0: Bene, grazie.
1: C'è voglia di mare, voglia d'estate.
0: Hai
1: io
0: ragione.
1: Devo purtroppo ancora lavorare un'altra settimana
0: e ci
1: e
0: facciamo
1: niente,
0: compagnia.
1: Se possibile vorrei ascoltare una canzone che
0: cos'è?
1: Mi fa sentire un po' sulla spiaggia, anche se sono ancora qua a lavoro.
0: Cosa ascoltiamo?
1: Vorrei ascoltare la canzone Deia Que Mueva Mueva Mueva,
0: sì?
1: Di Selena
0: e poi?
1: E Sonia,
0: e
1: grazie
0: Sonia.
1: Mille, saluti da Riccardo, un abbraccio Vladi.
0: Ciao Riccardo, allora

0: Selena e Selena insieme, giusto? Mueva. Ciao Riccardo, 393 999 7794. Ci siete voi, le vostre voci. Ciao
1: Laghi.
0: Ciao.
1: Non mi faccio sentire, non ti saluto.
0: Non è carino.
1: Però ti ascolto sempre. Ciao da Lori da Palermo.
0: Lori da Palermo, non è carino.

0: problemi con tu cosa fai questa sera, se vogliamo organizzare qualcosa. Ah no, no, no, va bene, approfitto, amici della Calabria, questa sera sintonizzatevi su Telespazio, sì, oppure su ADN Play, mi trovate, insomma, anche sul canale 254. Telespazio, questa sera a partire dalle ore 21 vi aspetto con Radio Ricordi, l'arcobaleno della musica. Allora, sono un po' vintage, eh. Sono il nipotino di... Mi piace questa cosa. Il nipotino d'Italia. Devo salutare anche un ballerino. Mamma mia, è arrivato un video fantastico. L'unica cosa, insomma, si poteva vedere solamente una volta. Insomma, c'era un momento del... momento pettorale, era bellissimo. Ma era bellissimo.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto. Solo.

0: Ragazzi, stupidi ragazzi, è il nuovo di Raf su Radio Jukebox. Visto l'orario, dove siete, cosa fate e con chi siete? Vabbè, visto l'orario, dai, anzi ne approfitto per salutare tutti quanti coloro che ci seguono in replica dalle 22 su Jukebox TV. Grazie per stare con noi a tutti, mamma mia. E poi agli amici che ci seguono anche in tutta Italia sul canale, insomma, 68 su Bomb Channel. E l'amica di prima che non mi saluta da un po' di giorni? Che mi trascura? Non è carino, eh?
1: Che dai, mi hai messo questa canzone di Noemi?
0: Tu cosa fai questa sera? Cosa vuoi capire?
1: Monello.
0: Come Monello?
1: Comunque sto scherzando.
0: Monello?
1: Comunque non mi faccio sentire perché lavoro.
0: Ho capito.
1: Però ti ascolto sempre.
0: Vabbè, però, allora, perdonatemi, per inviare un messaggio, che ci voglia tantissimo. Pochi secondi, un messaggio jukebox, è semplice. 393 999 7794.

0: su Radio Jukebox. ADN Play, scaricate la nostra app. State sempre con noi.
1: Ciao, ciao. Fanciullino, tutto
0: sono
1: bene?
0: Io. Bene,
1: e
0: bene.
1: Allora, ci siamo per le vacanze. Cosa ti manca ancora? Noi 4 giorni e poi finalmente
0: vengo con voi.
1: Vacanza.
0: Dove andate?
1: Perché non ce la facciamo più.
0: Sì, ma dove? Dove?
1: Un abbraccio
0: dove?
1: Grande. Da Franco e Tere.
0: Mi posso aggiungere?
2: Ti faremo un bagnetto anche per te.
0: No, portatemi.
2: Ci penseremo ogni giorno.
0: Ma non è, ascoltatemi. No, però potreste portarmi in vacanza con voi. Meta quale? No, così cerchiamo un attimo di capire. Dove andrete in vacanza?

Santos e Prince Royce su Radio Jukebox in strada Ardos. 393 999 7794. Andiamo a salutare Enza quest'oggi insieme al suo Paolo. Io ho parlato con lei al telefono prima, insomma festeggiano ben 40 anni di matrimonio e per questa giornata hanno richiesto il volo con grande amore. A voi un bacione, ciao Enza, ciao Paolo, grande festa allora oggi.

grande amore su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Enza e anche Paolo, 40 anni di matrimonio, bellissimo. E restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento: la focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto, ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà, una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 81 98 181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: con Vivere o Niente su Radio Jukebox, richiesta da voi, esattamente da Giuseppe. Ciao Giuseppe, un salutone enorme. C'è anche Elio, ciao Elio, che una volta era papà Elio, adesso è diventato nonno Elio. Vedi come passano gli anni ascoltando Radio Jukebox, però passano gli anni, bellissimo. Ciao Elio, un abbraccio. Ciao nonno.
1: Ciao, ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Anche noi siamo quasi in vacanza, ancora però, domani . E poi si parte per 4 settimane di ferie.
0: 4.
1: Ti penseremo. Ciao.
0: No.
1: Da Viola e Olivia.
0: No, vabbè, ascoltatemi, nonna. Ma non sono troppe 4 settimane. Ma vi annoiate?

393 999 77. Ragazzi, però 4 settimane di vacanza per la nostra amica Viola e Olivia, per le nostre amiche, non sono un po' troppe, ma realmente

0: Silvia Rodrigo con noi su Radio Jukebox. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione. Tra pochissimo Brash, richiesta da Rico che scrive: ciao Vladi, potresti mettere Brash con Introvabile e dedicarla a una persona che mi fa sentire da Dio, una persona che è introvabile proprio. Grazie mille, questo è il messaggio che arriva da parte di Ricky. Voglio salutare gli amici del Grand Hotel Lamezia che sono con noi, anzi buon pranzo a tutti quanti loro. No, siamo sui monitor e allora buon pranzo agli amici che si trovano in questo istante al Grand Hotel Lamezia.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
1: CNR, giornale radio.
4: Ancora buongiorno da Alessandro. Cisilin, tornano ad allargarsi ancora le ostilità in Medio Oriente. Nella notte raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
5: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
4: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco. Migliaia le persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
4: Ed è tutto. A più tardi.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso là,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Era Braish con Introvabile. Dobbiamo salutare l'amico Ricky che l'ha richiesta. 393-999-7794. Buongiorno zio Vladi, oggi sono riuscito a prendere la cassa, cambiare stazione e mettere radio jukebox anche qui in carrozzeria Rally Ventimiglia. Un saluto da Andre, allora da Andra, e poi puoi dire a Fabio e a Riccard, però che chi ci pensa resta senza. Buona giornata, mi raccomando, state con noi di Jukebox. E
2: buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno.
2: Flavio.
1: Vladi.
2: Come stai?
1: Non mi chiamare.
2: Sono
1: Flavio. No, ha detto Flavio.
2: Buongiorno.
1: Senti.
2: Flavio. Come stai?
1: Bene.
2: Sono Anna da Vibo.
1: Ciao Anna da Vibo, ciao Vladi.
2: Se cortesemente mi può mandare un brano.
1: Quale Anna? Cosa?
2: Mi mandi Sole d'Azzurro.
1: Di Giorgia, va benissimo. Va benissimo.
2: Lo dedico a tutti i telespettatori.
1: Sì.
2: A tutti noi che ci ascoltiamo a te.
1: A Vladi. A Vladi, non Flavio.
2: Complimenti per la trasmissione.
1: Grazie. A Vladi e non a Flavio. Mannaggia. Anna, datemi una V. Datemi una L, datemi una A e datemi una D e datemi una I, così almeno facciamo prima. Arriva Giorgia. 393-999-7794, siete tantissimi, grazie a tutto il popolo di Jukebox.

giochiare insieme ad Ultimo. Era l'ultima poesia su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme. Vladi, ti chiedo per favore se puoi mettere Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato, perché al lavoro io sono il gatto e Alex la volpe, mentre Giorgio è Pinocchio, naso di legno, cuore di stagno, burattino. Ciao Marco, restate con noi, questa è Radio Jukebox.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta in

0: Edoardo Bennato con il gatto e la volpe, Radio Jukebox. Salutiamo i colleghi di lavoro di Marco. 393 999 7794.
1: Buongiorno, ciao. Sono Maria Rosa.
0: Maria
1: vorrei
0: Rosa,
1: ascoltare,
0: ciao.
1: Gentilmente, se non l'hai ancora mandata in onda, la canzone è di Ultimo, non mi ricordo il titolo, ti dico l'ultima canzone.
0: È andato in onda.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Ciao Maria Rosa.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Salutiamo Gregorio, arriva Baby K con Tuca Macarena. Questa è Radio Jukebox. Ditelo a tutti.

MBK con Tuca Macarena. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox e ci sono le vostre canzoni preferite. Ciao Federica, arriva Madonna e Sabrina Carpenter. Ask yourself.

0: Carpenter insieme a Madonna, mamma mia che belle che sono. Ciao Michela, buongiorno.
1: Serena.
0: Ma scusami, no, mi prendi per uno chef. Ciao Vladi, ma nel sugo di pomodoro ci va la cipolla o l'aglio? Grazie Michela, ma mi prendi per uno chef? No, perdonami, no, non lo so, io l'aglio non lo metto. Sono quando faccio io faccio il ragù, ma il sugo di pomodoro, faccio il soffritto. Scusatemi, abbiamo qualche chef dall'altra parte? C'è qualche chef che ci sta ascoltando? Insomma, ci va cosa ci va? La cipolla o l'aglio nel sugo di pomodoro? No, vabbè, rispondete voi per favore, Michela, grazie. No, Massimo cucina, no, è arrivato adesso in questo istante il messaggio di Massimo. Io non so se lui cucini o meno, non lo so. A mal di schiena, quello sì, credo che non si metta a cucinare, credo. Allora, cipolla, sugo semplice, questo è il messaggio di Laura. Cipolla, sugo semplice e l'aglio quando lo metti? Va messo da qualche parte l'aglio? No, aglio nel pomodoro fresco. Ecco, io metto entrambe, sia la cipolla che l'aglio, questo l'ha scritto Giulia. Ciao Giulia, grazie. Vedi che poi insomma...
2: Caro Vladino, per me aglio tutta la vita, mia nonna l'ha sempre fatto con l'aglio su quel pomodoro. Ciao bello.
0: L'aglio, sai che non lo sapevo? Forse perché io non metto mai l'aglio da nessuna parte. Bene, state con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

Basso, Radio Jukebox. È arrivato un messaggio che fa male, ecco, ma veramente male. E arriva da parte di una nostra ascoltatrice che scrive: sono così giù come mamma. Il padre mi mette il figlio contro e sono 7 settimane che mio figlio non mi vuole vedere. Potresti mettermi la canzone di Anna Tatangelo? Un abbraccione grande grande a te. E voglio ricordare però tutte quante le famiglie, cari amici maschietti e cari amiche femminucce, cari papà e care mamme, che i figli non c'entrano assolutamente nulla nelle vostre, insomma, discussioni e nelle separazioni. Assolutamente non c'entrano nulla, quello è il frutto del vostro

0: Dobbiamo salutare la signora Tina, era Ozier che voleva ascoltare la signora Tina e i due ragazzi che si baciavano, eccolo qua, l'abbiamo appena potuto ascoltare. Allora, intanto per quanto riguarda il sugo al pomodoro, ecco, con ci vuole la cipolla, ci vuole l'aglio, grazie, perché, oh raga, ma siete tantissimi, io nel ragù aglio e cipolla, in quello semplice solo cipolla, meglio quella di Tropea, dà più sapore. Questo è il messaggio, arriva da parte di Dani. C'è Francesca da Roma, ciao Francesca, intanto ben sintonizzata su Jukebox. Francesca, ciao, ci sei?
1: Ciao.
0: Sì,
1: ciao.
0: Allora, il sugo tu come lo fai? Lo metti l'aglio oppure no?
1: Allora, un ragù.
0: Sì.
1: Un ragù che si rispetti.
0: Che si rispetti.
1: E ci va la cipolla.
0: E basta.
1: Non troverà mai un

0: Francesco Gabbani, questa era Summer Punk su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a disposizione.
1: Bladino, eccomi. Destinazione Vibo Marina, a 15 minuti da Tropea, mezz'ora da Soverato, 5 minuti da Pizzo. Andiamo a mangiarci il tartufo, che dici? Vieni con noi?
0: Se mi portate,
2: ti aspettiamo.
0: Ragazzi, se mi portate con voi, insomma, io ci sono, c'è spazio?

0: vivid and why should I feel it deserve? Cause I'm so fucking fabulous.
1: Era fabulous su Radio Jukebox. 393 999 7794. C'è posto degli amici che devono andare in Calabria?
2: Sono... Neanche a dirlo, Vladi, lo spazio c'è sempre per te, ma... non ti preoccupare, vengo... vieni pure tranquillamente quando vuoi,
1: però...
2: ti aspettiamo.
1: Però vengo a scrocco, no, mi raccomando, è tutto quanto pagato, vero? Viaggio, vitto, alloggio, tutto. Vladi, oggi con questo caldo si va in piscina. Un abbraccio Marco, Flo, Greta, Gaia, e non portate anche me. E no, scusa, andate in piscina e passatemi a prendere. Vengo in piscina con voi, dove siete?
3: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni era Canto d'amore. E buongiorno, anzi buon pomeriggio a Carmela, sentiamo le vostre voci, ciao.
2: Ciao Vladi, Antonio Corriere, mi fai ascoltare Zombie dei Cranberries, grazie, ciao.
1: Ce l'ascoltiamo subito, grandiosa. Grazie anche ad Andreina, vedi anche lei, fai un soffritto di cipolla e carota, se vuoi aglio, ecco, ci si può anche mettere. Dopo metti i pomodorini freschi, tagliati a pezzetti e cuoci il tutto per un bel po'. Decidetevi però, quest'aglio ci va o non ci va? Va a gusto probabilmente, vero? Beh, intanto grazie anche alla nostra amica Andreina. Benissimo, Marco, Flo, Greta e Gaia che si stanno recando in piscina, mi ha detto che posso andare con loro. Ragazzi, scrocco anche in questo caso, eh. Vabbè, anche l'ingresso in piscina. Ma certo. 3939997794.

mio Il Corriere. Abbiamo potuto ascoltare Campbell's con Zombie su Radio Jukebox. Devo salutare Danilo che abbiamo già accontentato, siete tantissimi, non mi richiedete doppie canzoni perché non ce la facciamo, però scrive: volevo dedicare e salutare la mia fidanzata, sabato noi facciamo 10 anni di fidanzamento. Questo è il messaggio che arriva da parte di Danilo che ci ascolta da Palermo. C'è invece Luigi da Rossano che vuole ascoltare Cure con Lullaby.

Guys. Ciao Luigi, ci segue da Rossano, un saluto da parte sua a tutti quanti i radioascoltatori. State con noi, 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Era Adele con Someone Like You su Radio Jukebox, richiesta da Francesca che ci segue da Roma, la nostra amica abbiamo avuto prima al telefono.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Giga Decorazioni.
0: Ciao Giga.
1: Buongiorno e bellissima giornata al tutto il popolo di Jukebox.
0: Ma ti sei svegliato adesso? No, perdonami, ti sei svegliato in questo istante. Buongiorno Vladi. Ecco, ci provo. L'ho scritto Klaus. Ci faresti ascoltare Honky Tonk dei Rolling Stones? Grazie, ce l'ascoltiamo subito. Invece

0: Buongiorno Klaus, anzi buon pomeriggio.
1: Buongiorno Bladi.
0: Ciao.
1: Buongiorno a te, a tutti voi Tonino. Della Luigi Box.
0: Tonino le sue foto.
1: Sempre a tutti i nostri magnifici ascoltatori e ascoltatrici.
0: Le sue foto sono bellissime.
1: Tonino da Drosi, piana di Gioia Tauro. Oggi abbiamo 32 gradi, si sta bene. E se mi fai ascoltare Bella d'estate di Mango,
0: è andato in onda.
1: La dedichiamo sempre a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici con tante cose belle. Ciao ciao Bladi, Tonino da Drosi, piana di Gioia Tauro. Ciao.
0: Ciao Tonino, è già andato in onda. Accontentiamo Sergio con Roy Paci, toda gioia, tutta bellezza. Questa è Radio Jukebox.

0: Tutta gioia, tutta bellezza, giusto? Ciao Sergio, 393 999 7794. Toda gioia, toda bellezza. Fatemi sentire le vostre voci. Ne approfitto per salutare Piero da Frosinone, volevo salutare la moglie Gigliola. Ciao Piero e ciao Gigliola, sentiamo voi. Ciao, chi è con noi?
1: Ciao, sono Chloe.
0: Ciao Chloe, come stai?
1: Ciao Luigi, volevo ascoltare
0: cosa?
1: L'ultima canzone di Annalisa.
0: L'abbiamo
1: già
0: messa.
1: Poi partiremo.
0: Dove
1: ciao.
0: Andate?
2: Dove? Ciao, buongiorno.
0: Dove andrete? Insomma, Chloe e Luigi, partirete per le vacanze? Mi raccomando, anche voi fate sì.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Jukebox. Mi raccomando. Ah, bella gelata. Sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao Vladi, come va?
0: Bene,
1: sono
0: grazie.
1: Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Questa mattina mi piacerebbe sentire la canzone L'Allegria di Jovanotti e Gianni Morandi.
0: Tra pochissimo.
1: Un caro saluto a te e a tutto Radio Jukebox.
0: Oh, grazie alla nostra amica Francesca, tra pochissimo l'ascolteremo. Voi restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox 393 999 7794.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Box, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: ciao. Bello, oggi ci puoi ascoltare la canzone di Kill Lover e Venditti. Sì? Che ti solo che sei, grazie lo Savino. Se ce la fai, non niente lo stesso, grazie.
0: C'è questa accoppiata, insomma, composta da Venditti e Lauro insieme con grandissimo successo di Antonello Venditti, Che tesoro che sei. Questa è Radio Jukebox e siamo quasi giunti al termine.

0: Insieme ad Antonello Venditti, questa era Che Tesoro Che Sei su Radio Jukebox. Siete tantissimi, grazie a tutto il popolo di Jukebox, anche perché siamo giunti al termine. Vai,
1: buongiorno Vladi.
0: Ciao.
1: Buona giornata.
0: Grazie.
1: Senti, mi manda la musica.
0: Cosa?
1: Di Sale da Vinci.
0: E l'ho messo.
1: Poesia, per favore.
0: L'abbiamo anche ballata.
1: Grazie, bacio, bacio.
0: Mamma mia, bacio, bacio, mi piace. No, vabbè, bacio, bacio. Bacio, bacio.

0: salutate, potreste salutare anche con bacio, no, come la signora Maria, bacio mi piace, uguale, insomma, sentiamo,
1: grazie, bacio,
0: ciao,
1: si fa la musica BTS,
0: ecco un salutone,
1: grazie, bacio,
0: ciao. Allora Gianluca, ciao, no, perché scrive bacio è brasiliano, è Vladi, ma no, è la signora Maria, è brasiliana, signora Maria è brasiliana, vero? Giusto, bacio, mi dite bacio, ciao
2: Vladi, buon pomeriggio,
0: bacio.
2: Domani,
0: niente,
2: un bacione, ciao Andreina,
0: niente bacio,
3: ciao Vladi, bacio a Giumano da Marco Aquaman.
0: ciao Marco, un saluto, no, c'è Gianluca che si è se... cosa sei? No, scusa, Gianluca, possiamo mettere il, anzi, che è anche grande, ha 80 anni se non ricordo male, vero? Insomma,
1: fa la musica BTS.
0: Queste sono le altre. Aspetta,
1: ci ringrazio,
0: ecco, no,
1: sì, bacio è brasiliano,
0: no, glielo puoi dire, Maria, glielo puoi dire a Gianluca per favore, ecco, Gianluca il vespista di Monasterolo, questo bacio non lo so, l'ha messo per un attimo in dubbio. Beh, un salutone da parte vostra, Vladi, ciao a tutti. Beh, quello di Marco Aquaman non si conta, ma non lo contiamo quello di Aquaman, ci mancherebbe, a me interessava il bacio della nostra amica, ecco, vai, sentiamo.
4: Vladi, buon pomeriggio, domani bacio.
0: No, questo no, è sempre meglio quello della signora Maria.
1: Giusto a dire baci, ma dico bacio.
0: Sì, ma non ti arrabbiare, non prendertela con me, non c'entra assolutamente nulla. E Gianluca,
5: caro Vladi, bacio, a domani.
0: Sì, questo bacio.
6: Ciao Vladi, bacio, ciao.
0: Vai.
7: Ciao Vladino, buona giornata.
0: Il bacio non c'è. No, vabbè, non c'è il bacio. Insomma, manca il bacio.
1: Mi arrabbio, Gioia, non mi arrabbio. La lingua italiana è difficile.
0: Io ti lascio il numero di Gianluca Monasterolo, così meno male che è finita. Bacio. Vi voglio bene. Ci ritroviamo domani sempre qui su Jukebox. Bacio a tutti. Anche a Gianluca, anche a Gianluca mi tratta male, però bacio anche a lui.
8: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 3 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a €79 fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
10: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo €1 e scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a €1.

0: Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file. Con il tuo numero in mano, su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo.

0: lo puoi richiedere con il codice 4151.
1: Non mi sembra vero, e non l'ho mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in effetto, ma qualcuno lassù

0: bisogno dell'auto giusta, al momento giusto. Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.

Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato, che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni, prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'Economia Giorgetti, che ha sottolineato come, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.

0: ore 22. Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198-181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino
0: c'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: CNR, giornale radio.
4: Ancora buongiorno da Alessandro. Cisilin, tornano ad allargarsi ancora le ostilità in Medio Oriente. Nella notte raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
5: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
4: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia le persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti, con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine i volontari che si armano di secchi d'acqua.
4: Ed è tutto. A più tardi.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

Ecotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: CNR, giornale radio.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 3.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: musica.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
3: CNR, giornale radio.
4: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: CNR, giornale radio.
3: Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale, il presidente Sergio Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Intelligenza artificiale, riconoscimento facciale, slitta il voto della Commissione Affari Europei dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. Lo sconfinamento di un missile russo in Polonia inoltre ha spinto Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza. Nuova ondata di calore oggi, 3 città da bollino rosso: Campobasso, Perugia e Rieti, 16 quelle in arancione. Volley: l'Italia di De Giorgi perde 3-0 contro gli Stati Uniti, azzurri eliminati ai quarti di finale di Nations League. Gli americani sfideranno il Giappone in semifinale. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

preferito. Digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Radio Jukebox.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 5, 3.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere i NOTAV dal presidio. In un primo momento i divieti riguardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore però attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre torna alta la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e per la prima volta l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Yates, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 6 6 9

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ok, Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: CNR, giornale radio.
4: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6299.
1: Colpa delle favole.

0: newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 2 8.
1: A 10 anni insieme alle mie bambole giocavo con l'amore. A 14 anni il primo bacio nelle mani avevo un fiore.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con Modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica. Dici che

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

Ricotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Chrissimon, Chrissimon, Chrissimon.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 0 4

0: la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

0: che il sole spunti. Ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può.

0: siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle con ago e filo spinato.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4925.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

16 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2, 5, 6, 0.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: ti potessi dire.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 0 2

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 4 9

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Sognavo per noi.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 1 9 3

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Che pasa contigo? Dimmelo.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:30.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Radio Jukebox.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 721.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59.